0: Umatu sit fai chavi harma in theos.
1: Begoteftoe me peresviti roschenti eklisenti nishorbim misiv hoserot chenomen tatmon foshe volev go emol.
0: Ge agios osios niyat shoni matalit shu agios yeshiros ni itavon kotev shu isman tunu.
1: Agios asanatos esmu ite keklerono me yamare bekna.